0: potenza della lirica,
1: dove ogni dramma è un falso,
0: e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Così, così divento tutto piccoli, anche la notte là in America. E volti e vedi la tua vita.